呢个 friend 佢话咧深夜偷偷会整宵夜食啦吓，唔使咧迁就屋企人嘅口味啦。啊，其实咧独处最大嘅改变咧就系日日都喺度变肥，快乐咧就加倍嘅。系啊系啊，食啦食啦，食咁多啦。所以我而家发现咧，夜晚食宵夜咧，嗰晚肯定好难瞓得着觉嘅。因为会反胃酸，真的很难很难很难受。